0: 撤撤撤撤撤撤撤撤撤
1: 撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤